anni ci sa ancora, 2018. Dainoro e Gigi Dag con In My Mind, pillole di storia. Ciao!